Buongiorno, sono ancora Galli del Corriere della Sera, perdonate. Dando per scontato che se voi affermate che quest'uomo ha problemi psichici, ovviamente siete in possesso di tutta la documentazione eventuale dei cover, avete già parlato con il medico curante, eccetera, eccetera. Mi domandavo come sia possibile che un uomo che comunque soffriva di questi problemi avesse con sé le armi, cioè come funziona. Doveva essere periodicamente sottoposto a visite, perché le armi, ci avete detto, le aveva comprate regolarmente, però al contempo ci dite che aveva problemi psichici. Non so se le due cose siano compatibili.